serigne bara boy jerejeufal ana wa diwanu pulahi may lay beggé di contane ci yow sa dom sa xarit ci amni jam sidi sen xamal ni amna ci yow mbekté lol way dundun wëreul yag fi lol way ci jé ci ahmadou bamba 96 78 37 la voix de la

lay ndissane jërëjëf Serigne Fallou Ndiaye waxtu wa day doxantu 11h52 minutes Serigne Bara Diop jangone lu neex lolu kagn la won sax daru salam ki jall su ko defé dar ko yobanti soppay koy baye xel baye dawna mi dal jambug lu bax Serigne Fallou Diop sam jërëjëf momitam mangu ci siara bu bax ak Abdou Fall Bawla King Kayeri sama waji dama baye momitam mangu ci siara bu bax jodi ko ñaanal jamm bu bax bax Serigne Fallou Diop sam ala nel Abdou Fall niko sidi nen ko baye de mangu ci siara bu bax

acca du ci nuyu bu baaxa baax warna bo ji ni baye xel rawtina serigne salu jo am bo la am planté yépp ñi ngi leen di nuyu karaler yépp di leen di bégué di leen jox seen waccu way wa di nuyu serigne basseru jang touba aliye serigne mustapha kama jang am bolem dongay laxasa yépp di leen ci nuyu am na inshallah rabbi légui ci kanam dina am numa andal jox ko dongay terbe yi baye doga dem ci baye cheikh cissé ñu wajale ko magalok daru khodos dina setti mal hala ndax dongay dal ñi andando ba ci khalifa cheikh modou mustapha karim ba mom ndaw cheikh mustapha karim ni ñi and ba dem ak seen bor yalla buñ def seen zone bu la nak nap yek yep nuro ñu tak der yi buñ yekete mal hala bi do bëgg lu top ci ñom